0: Franz Anton Hofmeister. Howard Griffiths dirigierte das Orchestra della Svizzera Italiana.
1: Radio Swiss Classic.